0: Sì, sì, lo sapevo che si chiamava Milena, no? E qualcosa da Intral si è pic da stagona a Roma,
1: The sun fell down.
0: Il capa Los Angeles Clippers.